veloce, teta catalana, figa flava, cielo cartiti, dei dei dei, sembra buona compagnia. Presenta arriva l'invitación para la consulta. Figa flava. 1, 2, 3.